0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2 e 32 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 3:04.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 34 minuti.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 4 e 5 minuti.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. Cold coffee and cocaine.

get did the cup of coke, coffee, cocaine. Yo, ugly me, look out.

0: International Vibes.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 4 e 30 minuti.
3: www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello,

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 35 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: flex.
1: Sono le 6:01.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Now that's having some fun.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il comune di Comano proroga fino a venerdì 29 maggio la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La polizia municipale riceverà solo su appuntamento. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Martedì 2 giugno alle 10 in Piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la festa della Repubblica con un consiglio comunale straordinario in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il consiglio si svolgerà in sala polivalente. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15:30 alle 18:30.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La buona musica ha finalmente trovato

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
9: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace è cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
12: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48. A Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La pubblicità è una cosa seria.
16: Radio Mugello.
15: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
14: al 334 79 88 000.

0: Sono le 7:31 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
7: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 7674 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 2692 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333 15 22 339. Sonia, badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 415 58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340 8909 144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366 7408 703. Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392 67 14 540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327 0061 776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388 9512 522.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere.

0: 7508.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
9: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo e poi merende e aperitivi con ottimi taglieri con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Buon mercoledì da Radio Mugello.
13: Papà, non ti hai l'occhito?
14: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola. Da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Radio Mugello
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: con chi sei.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
5: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
4: Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PRFESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in 2 lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamento finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno, con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata, mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2.250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023, idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2027, la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: che non pioverà.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via.

0: Karl Lagerfeld, Puma, Twinset e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Renta Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Renta, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Passa fuori.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini, un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR FESR 2021-2022 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura della fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra appieno in una delle richieste storiche dei 2.250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023, idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
6: E lei che cosa ne pensa?
0: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
12: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
13: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
12: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
13: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
14: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
15: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
9: Radio Mugello c'è!

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118, Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339, Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703, Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 845-9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
8: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
9: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
8: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
9: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.
10: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura della fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei. Un gesto formale ma dal profondo valore politico e sociale. Il comune di Barberino di Mugello ha approvato il disciplinare relativo all'iniziativa Ius Scuole che prevede il conferimento di un riconoscimento simbolico di cittadinanza e appartenenza alla comunità barberinese per i minori di cittadinanza straniera residenti sul territorio. L'iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine, ragazze e ragazzi che frequentano regolarmente le scuole del territorio e che sono inseriti attivamente nella vita sociale della comunità. Il percorso culminerà il prossimo 20 novembre in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il disciplinare completo, contenente le modalità di consegna e i documenti da allegare e i requisiti insieme alla modulistica necessaria, è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del comune. Le famiglie interessate in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno prossimo. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni immateriali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Giovedì 28 maggio alle 21:15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
8: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
7: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
8: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Mondovisione, appuntamento del mercoledì con il Fabio Orgoglio insieme fino a mezzogiorno. DJ Gabri Colò in regia, si parte!
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

e dovrei, ma tu sei vicina soltanto quando non ci sei. E domani è una montagna che scalerò da solo, mentre tu conterai tutti i tuoi nei. E il fatto è che io non dormo più, e dovrei. Ed il fatto è che io non sogno più, e dovrei. Ma perdo il tempo com'è, se avessi fatti miei. E son sicuro che alla stazione passerà la rivoluzione, con un treno già tutto pieno di amici miei. Ma il fatto è che io non sogno più, e dovrei.

0: scattare una foto.
1: Oggi non so perché, ma arrivando qui nei nostri studi, dico, cosa potremmo parlare? Ci sono quelle giornate che non sai bene agli argomenti, allora mi sarebbe venuto in mente questo. Un argomento che magari forse piacerà molto a, forse a quelli un pochino più anziani, magari invece i ragazzi più giovani potrebbero approfittare per andare, grazie anche a internet, a scoprire che cosa? Vecchi spot pubblicitari televisivi famosi. Ve ne viene in mente qualcuno? Mandatemi le vostre, diciamo, i vostri suggerimenti via WhatsApp al 334-7988-000. Dai che la costruiamo insieme la trasmissione oggi, eh?

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Beh, vedo con piacere che l'idea che ho avuto oggi, quello insomma di andare a riscoprire vecchi spot televisivi, vecchi spot pubblicitari televisivi, vi è piaciuta. Infatti sono arrivati molti messaggi al 334 79 88 000. Allora, tra i più gettonati Ambrogio e i Ferrero Rocher. Me la ricordate, vero? La signora tutta elegante, distinta, che con l'autista Conversa nel sedile posteriore. Ambrogio, ma la mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono. E allora Ambrogio porge alla signora il vassoio con i Ferrero Rocher. E questa era una. Poi dopo c'è, vabbè, questa storia della girella motta, questa forse magari se la ricordano meno di voi, però la canzoncina, chi c'era in quegli anni se la ricorda. La morale è sempre quella, fai merenda con girella. Più tardi ve ne ricorderò un altro, che però questo però bisognerà essere proprio belli anzianotti per ricordarselo.
11: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinox.srl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
11: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twinset e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Pubblicità che a volte potrebbe sembrare anche pallosa, e invece ci sono degli spot pubblicitari che hanno fatto storia e che si guardano volentieri. Negli anni 60 noi bambini aspettavamo Carosello. Era un po' una tradizione, perché insomma la televisione non è come quella di adesso, c'erano due canali, c'erano solo due canali e poche trasmissioni da vedere, e era tradizione di andare, si guardava Carosello e poi dopo i bambini andavano a dormire, perché Carosello erano dei veri e propri corti, dei veri e propri piccoli film fatti molto bene, che piacevano tantissimo. Ne ricordo uno in particolare, anche se ero piccolo, però questo è rimasto nella storia e chi c'era in quei tempi se lo ricorda sicuramente. La pubblicità del Caffè Paulista, la canzoncina, se ve la cantichi un attimino sicuramente vi verrà in mente. Mamma, lo sai chi c'è?
0: È arrivato no, non me la ricordo tutta, eh. El dindondero! È lì, è là che l'aspettava, è lì, è là che l'aspettava, è lì, è là che l'aspettava. Le aspettava Miguel Somi, il direttore mi sta guardando malissimo, dirà questo è impazzito, ma se la ricorda anche lui, c'era anche lui. Miguel Somi.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Hello.

0: Grazie, grazie, siete come sempre molto presenti. Sto leggendo i vostri messaggi con appunto le i vostri ricordi di spot televisivi più o meno recenti. Grazie per avermi scritto. Adesso me li sto rileggendo. Ne vorrei ricordare un altro insieme a voi, sì, l'avete citato in tanti, quella delle siringhe, ecco, non mi veniva il nome, Pic Indolor. C'era la bambina che guardava con sguardo un pochino impaurito e a un certo punto dice: già fatto? Insomma, in poche parole, le stavano facendo la punturina e la bambina non si è accorta che l'avevano fatta e dice: come, già fatto? Non ho sentito niente. E questa è una bella pubblicità che, insomma, perché ci vuole una certa genialità anche per costruire, per inventare uno spot televisivo, uno spot che rimanga poi impresso. Alla fine la pubblicità è questo, è inventare un qualcosa che alla fine ti faccia vendere, ti aiuti a vendere di più il prodotto. E qui sicuramente quando questi spot ce li ricordiamo, vuol dire che hanno colto nel segno.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Siamo ai saluti, siamo ai saluti. Il Fabio Orgoglio vi rimanda all'appuntamento di domani ore 11. Un grande abbraccio, statemi bene e state sempre con noi, con Radio Mugello. Ciao ciao!
5: Sono le 12 e un minuto.
6: Radio Mugello Notizie.
8: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Nel pomeriggio di lunedì una lite ai giardini di Piazza Dante nel centro di Borgo San Lorenzo ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti. La presenza di un coltello ha fatto scattare l'allarme sul posto. Sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito, tra le persone coinvolte nella lite c'era un uomo armato di coltello che avrebbe minacciato gli altri presenti. I protagonisti dell'episodio erano tutti cittadini extracomunitari. Nonostante la tensione del momento, nessuna persona ha riportato ferite. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PRFESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane.
9: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Radio Mugello.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
12: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
13: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
14: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
15: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
16: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
17: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
18: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
19: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione.

0: again.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
11: Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
15: 334 79 88 000.
16: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì una lite ai giardini di Piazza Dante nel centro di Borgo San Lorenzo ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti. La presenza di un coltello ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito, tra le persone coinvolte nella lite c'era un uomo armato di coltello che avrebbe minacciato gli altri presenti. I protagonisti dell'episodio erano tutti cittadini extracomunitari. Nonostante la tensione del momento, nessuna persona ha riportato ferite. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini, un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Il Comune di Dicomano proroga fino a venerdì 29 maggio la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La polizia municipale riceverà solo su appuntamento. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia nonché la presenza di personale nazionale alle biglietterie dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dalla Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della Marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla Marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei. Un gesto formale ma dal profondo valore politico e sociale. Il Comune di Barberino di Mugello ha approvato il disciplinare relativo all'iniziativa Ius Scholae che prevede il conferimento di un riconoscimento simbolico di cittadinanza e appartenenza alla comunità barberinese per i minori di cittadinanza straniera residenti sul territorio. L'iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine, ragazze e ragazzi che frequentano regolarmente le scuole del territorio e che sono inseriti attivamente nella vita sociale della comunità. Il percorso culminerà il prossimo 20 novembre in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il disciplinare completo, contenente le modalità di consegna e i documenti da allegare e i requisiti insieme alla modulistica necessaria, è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune. Le famiglie interessate in possesso

Francesco d'Assisi ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Il 28 maggio il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo dedica un intero pomeriggio ai formaggi artigianali del territorio con la giornata del formaggio dalle 16 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti. Dalle 18 alle 19 si svolgerà infatti la giornata del formaggio con dimostrazioni e degustazioni aperte. Alle 18 è previsto l'incontro dalla latte alla ricotta, una dimostrazione e racconto dedicati alla produzione della ricotta e alla lavorazione della latte crudo a cura dell'azienda agricola Baciotti e dell'azienda agricola Pagliana. Dalle 18.30 spazio alla degustazione guidata ai formaggi che trovi il giovedì, un percorso tra i formaggi presenti al mercato contadino. Dalle 17 alle 18 si terrà il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della tessitrice, una piccola sciarpa di lana, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Il laboratorio conclude il mese della tessitura promosso dal mercato. La giornata si concluderà alle 19 con letture sonore e performance di Ivan Ferraro e Leonardo Parisio tra racconti, memoria e musica. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 30 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca di Vicchio in Piazza Don Milani si terrà il secondo incontro dal significativo titolo Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Daniela Cappelli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso un purgatorio inaspettato e sorprendente. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito della Comune di Borgo San Lorenzo. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Ponta

0: si eleva Nerignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Radio Mugello.
13: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza, sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
7: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
8: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
7: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
8: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Ci troverò.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente bio, preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel Du Libre Change di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRF SEPIU 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua settima edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve, la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
8: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

resiste tu dire così 4 anni di tira e molla, a scriverci 60 messaggi al giorno, a vederci e poi litigare con tutti e tutti per restare uniti e farci forza. Non si uccidono così anche i cavalli, ricordi il film di Pollack, col cazzo che te lo ricordi. Non hai mai visto un film di quelli che ti ho consigliato. Passi le ore con quel fottuto telefono, in una fottuta spirale di social, moda, lavoro, deliri, spionaggio. Ma in fondo andava bene così, come quando d'inverno ti aspettavo in Cadorna e bevevo il vin brulé chimico in mezzo ai barboni e tu arrivavi saltellando ed ero così felice che nemmeno riuscivo a cogliere la crisalide del Titanic che colava a picco. È stata una cattiva coordinazione di soldi, promesse, famiglia, lavoro, opere ed omissioni, per mia colpa

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Radio Mugello
5: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Giovedì 28 maggio alle 21:15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 7674 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 2692 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze. 333 15 22 339. Sonia, badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 415 58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340 8909 144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366 7408 703. Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392 67 14 540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327 0061 776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388 95 12 522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328 34 73 483. Sebi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348 9298 449. Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380 1218 291. Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338 7782 871.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
4: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
3: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
4: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
5: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Sono le 17:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra appieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesa e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua settima edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
11: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
0: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
13: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 61 45 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
3: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Radio Mugello.
13: 334 79 88 000.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
11: Sono le 17 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
6: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Il Comune di Dicomano proroga fino a venerdì 29 maggio la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in piazza della Repubblica. La Polizia Municipale riceverà solo su appuntamento. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del primo marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il 28 maggio il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo dedica un intero pomeriggio ai formaggi artigianali del territorio con la giornata del formaggio dalle 16 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti. Dalle 18 alle 19 si svolgerà infatti la giornata del formaggio con dimostrazioni e degustazioni aperte. Alle 18 è previsto l'incontro dalla latte alla ricotta, una dimostrazione e racconto dedicati alla produzione della ricotta e alla lavorazione della latte crudo a cura dell'azienda agricola Baciotti e dell'azienda agricola Pagliana. Dalle 18.30 spazio alla degustazione guidata ai formaggi che trovi il giovedì, un percorso tra i formaggi presenti al mercato contadino. Dalle 17 alle 18 si terrà il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della tessitrice, una piccola sciarpa di lana, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Il laboratorio conclude il mese della tessitura promosso dal mercato. La giornata si concluderà alle 19 con letture sonore e performance di Ivan Ferraro e Leonardo Parisio tra racconti, memoria e musica. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito della Comune di Borgo San Lorenzo.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.
9: Sit

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni, vieni con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì una lite ai giardini di Piazza Dante nel centro di Borgo San Lorenzo ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti. La presenza di un coltello ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito, tra le persone coinvolte nella lite c'era un uomo armato di coltello che avrebbe minacciato gli altri presenti. I protagonisti dell'episodio erano tutti cittadini extracomunitari. Nonostante la tensione del momento, nessuna persona ha riportato ferite. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Il Comune di Dicomano proroga fino a venerdì 29 maggio la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La polizia municipale riceverà solo su appuntamento. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini, un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla Marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. Martedì 2 giugno alle 10 in Piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la Festa della Repubblica con un Consiglio Comunale straordinario in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il Comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il Consiglio si svolgerà in sala polivalente. Un gesto formale ma dal profondo valore politico e sociale. Il Comune di Barberino di Mugello ha approvato il disciplinare relativo all'iniziativa Ius Scole che prevede il conferimento di un riconoscimento simbolico di cittadinanza e appartenenza alla comunità barberinese per i minori di cittadinanza straniera residenti sul territorio. L'iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine, ragazze e ragazzi che frequentano regolarmente le scuole del territorio e che sono inseriti attivamente nella vita sociale della comunità. Il percorso culminerà il prossimo 20 novembre in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il disciplinare completo, contenente le modalità di consegna e i documenti da allegare e i requisiti insieme alla modulistica necessaria, è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune. Le famiglie interessate in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno prossimo. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Capaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Il 28 maggio il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo dedica un intero pomeriggio ai formaggi artigianali del territorio con la giornata del formaggio dalle 16 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti. Dalle 18 alle 19 si svolgerà infatti la giornata del formaggio con dimostrazioni e degustazioni aperte. Alle 18 è previsto l'incontro dalla latte alla ricotta, una dimostrazione e racconto dedicati alla produzione della ricotta e alla lavorazione della latte crudo a cura dell'azienda agricola Baciotti e dell'azienda agricola Pagliana. Dalle 18.30 spazio alla degustazione guidata ai formaggi che trovi il giovedì, un percorso tra i formaggi presenti al mercato contadino. Dalle 17 alle 18 si terrà il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della tessitrice, una piccola sciarpa di lana, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Il laboratorio conclude il mese della tessitura promosso dal mercato. La giornata si concluderà alle 19 con letture sonore e performance di Ivan Ferraro e Leonardo Parisio tra racconti, memoria e musica. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani, aiuto regia Giada Romani, ingresso libero. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 30 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca di Vicchio in Piazza Don Milani si terrà il secondo incontro dal significativo titolo Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Daniela Cappelli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso un purgatorio inaspettato e sorprendente. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRF SE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del Passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić, che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi, stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli, che conquista il titolo italiano, e terza Sara Giomi.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:01.
3: Buon mercoledì da Radio Mugello. Scende la notte.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo.

0: A Lorenzo.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
2: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
1: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
2: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Non vai da Conat?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriera di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
12: Radio Mugello.
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: E buonasera, buonasera dai metropolitani. Io sono Cristian Fontanazzi, saluto i nostri colleghi Claudio Giannerini e Oreste Baci, che stasera non sono qui con noi, però ho due ospiti veramente importanti. Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Presentatevi. E...
2: io sono Francesco Fontani e faccio parte del progetto Contatto come tutor, quest'anno di Condizione, gruppo di teatro, e Confabula, il gruppo di giochi di ruolo, di cui fa parte anche il mio amico Lorenzo.
0: Esatto. Sì, perché domani sera al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo alle 21:15, va bene, il gruppo teatrale, va bene, Le Condizioni, giusto?
1: Condizione,
0: va bene, dal progetto Contatto, presenta Le Coincidenze.
1: Le Coincidenze.
0: E quindi è una cosa veramente
1: particolare. Siamo molto emozionati.
0: Molto emozionati di essere a Radio Mugello o
1: sicuramente
0: di
1: anche
0: vabbè, è una cosa molto particolare, anche perché comunque sia c'è il regista, che è Francesco Fontani, giusto?
1: Eccolo.
0: Che
1: l'unico.
0: Sei te, giusto? Bene. E l'attore è
1: Lorenzo Toninelli.
0: Che sei te?
1: Anch'io parte dello spettacolo, esatto.
0: Bene.
2: L'ultima parte della nave.
1: Sì, che vabbè, speriamo non affondi.
0: Bene. Guarda, allora, io vi dico la verità, io vengo da un altro mondo, nel senso che non ho mai frequentato il teatro, cosa, però è una cosa che veramente mi... come posso dire, mi attrae particolarmente, perché
1: allora
0: ci sono...
1: domani è un'occasione perfetta, se
0: esatto,
1: venire,
0: ma vai. Non solo per me ma per tutti quelli che ci stanno seguendo,
1: sì.
0: Che è una cosa veramente che devono venire a seguirvi in tanti. Spiegate veramente di cosa si tratta e di come possono fare come potete convincere le persone.
1: Okay, facciamo questo esercizio. Okay.
0: No, perché comunque sia dovete
1: proviamo.
0: No, perché comunque sia, ho visto le persone dicono "ma chi sono?" Cioè,
1: certo.
0: Chi magari non conosce il vostro progetto, che sicuramente è molto interessante, dovrà venire a vedervi.
2: Il progetto Contatto va avanti dal 2008 e parte come progetto che ha come scopo quello di aggregare, integrare i giovani e diciamo fargli fare attività che possono piacergli magari fin da subito o magari farli
1: anche appassionare.
0: Quindi scusami se ti interrompo, è una cosa che è aperta a tutti, diciamo.
1: Sì,
0: aperta
1: a tutti, esatto. Dai 16 ai 30 anni.
0: Esatto. Dai 16
1: questo,
0: ai 30
1: questo,
0: anni.
1: Diciamo, è il requisito unico.
2: Esatto, un progetto per giovani che appunto dai 16 fino a...
1: Sì, e ci sono tantissime attività, si fa ceramica, si fa giardinaggio, si guarda i film,
0: bello.
1: Si fanno giochi di ruolo, si gioca a scacchi, ci sono tantissime
0: bello
1: attività
0: questa cosa,
1: sì. È tutto completamente gratuito, infatti ci tengo a dire prima cosa per convincerli a venire domani,
0: no,
1: è
0: sì,
1: che lo spettacolo...
0: Allora, no, perché allora, no, la cosa fondamentale era quella di spiegare veramente di cosa si trattasse
1: lo spettacolo.
0: Lo spettacolo.
1: Sì.
0: E comunque sia già mi sembra che sia veramente molto bello, interessante il fatto che comunque create cose che possono interessare a bambini anche persone che comunque sono
1: molto eterogenei. Sì, ci sono persone di tutta l'età, c'è cioè ragazzi magari di 17,
0: esatto, di tutta l'età,
1: ragazzi 28, sì. E beh, la prima cosa che diciamo quindi sullo spettacolo è che è offerta libera, per
0: esatto,
1: cui
0: sì,
1: non
0: infatti
1: c'è da prendere il biglietto online di nessun tipo, basta presentarsi al Teatro Giotto a Borgo San Lorenzo.
0: Teatro Giotto domani sera alle 21:15,
1: sì.
0: Tutti mi raccomando, perché se certo. No sono legnate,
1: esatto. Venite alle 9, così trovate posto.
0: Sì, dai, un po' alle 9. No, anche perché sono convinto che ci sarà tantissima gente.
2: E ora tutti gli anni è sempre andato bene.
1: Sì, sì, sì, no, la gente c'era. Sì.
2: Il teatro è sempre stato pieno.
1: Quindi siamo contenti. Quindi.
0: Questo qui è veramente bello e vi ringrazio, perché ci vogliono persone veramente che creano, che fanno qualcosa per...
1: certo, questo grazie, no? Sì, sì,
0: per le persone, cioè anche per i bambini, cioè bambini, insomma, comunque...
1: Sì, sono tutti benvenuti allo spettacolo.
0: Sono tutti benvenuti allo spettacolo.
1: Certo,
0: bravo.
1: Certo.
0: Vabbè.
1: Parliamo dello spettacolo, allora, raccontiamo.
2: Spettacolo.
1: Vai, regista.
2: Allora, Le Coincidenze è preso da una trama di Georges Feydeau, che è un drammaturgo francese di... fine 800, insomma, quando è nato te lo dire, non lo so, però. Il tema principale è l'infedeltà.
1: Ecco qua.
0: L'infedeltà.
1: Ah, interessante.
0: Questo qui è un tema che mi può coinvolgere anche a me. Allora, non perché io sono infedele, assolutamente, no, io sono fedelissimo, però ci sono tantissime condizioni all'interno di una coppia.
1: Eh sì, ci sono
0: se vogliamo
1: storie.
0: Parlare di coppia, no?
2: Più
0: come infedeltà.
2: Di coppie, in realtà.
1: Coppie. Ci sono più coppie.
0: Di coppie, certo.
1: Sì, sì,
0: coppie,
1: sì, sì, sì.
2: E infedeltà non soltanto l'atto in sé dell'essere infedele, quanto più non dirlo all'altro, ovvero tenere nascosta l'infedeltà, che già partendo da una base brutta, che è quella dell'infedeltà, si aggrava ancora di più se si nasconde. E questo spettacolo vuole far capire che se già hai fatto un torto...
1: Come le cose vengono a monte alla fine, in un modo o nell'altro.
2: O comunque... Bah. La paghi,
1: però tutto in maniera,
0: ah sì, certo, comune. Quello sicuramente. Allora, se sei infedele, prima o poi la paghi.
1: Esatto.
0: Quello può, ma sicuro.
1: Però in maniera comica, comunque, una commedia,
0: certo.
1: E
0: infatti,
1: divertente.
0: In una chiave comica,
1: sì, esatto.
0: Diventa veramente molto
1: sì,
0: carina.
1: Sì, sì, sì.
0: E voi fate comunque sia questa, diciamo.
1: Sì, allora Francesco, diciamo, si è occupato proprio di tutta la parte come regista, quindi sarà anche alle luci durante lo spettacolo.
0: Bello.
1: Si è
0: della, ma vengo anch'io domani sera,
1: certo,
0: io voglio vedere.
1: Assolutamente.
0: Ma io sì, di sicuro, io domani sera vengo a vedere.
1: Assolutamente, lui si è occupato di tutta questa parte. Poi vabbè, io invece sono uno degli attori, ci siamo, quanti siamo? Almeno 15?
2: No, di più, 16,
1: di più.
2: 16. 17, 16 siamo tutti.
1: Insomma, 17 attori, esatto. Non ci siamo preparati i numeri, dobbiamo...
0: Però... Domani sera io sarò presente sicuramente.
1: E allora dobbiamo venire tutti, perché se
0: no... No, no, ma io guarda, sono convinto che dopo la vostra serata a Radio Mugello sicuramente ci sarà il pianone.
1: Grazie.
0: No, perché comunque sia, a parte siete già conosciuti, però da stasera sicuramente...
1: Ci firmeremo gli autografi in giro.
0: Assolutamente.

0: Allora ragazzi, siamo tornati in diretta a Radio Mugello Metropolitani.
1: Eccoci qua.
0: Noi siamo con Francesco Fontani e Lorenzo Toninelli, sì, che ripetiamo domani sera presenteranno un bellissimo al Teatro Giotto, uno spettacolo veramente che tutti ci devono andare, tutti assolutamente ci devono andare, e alle 21:15. Ditelo anche voi,
1: sì, cioè, venite anche alla 21, così trovate posto.
2: 21, se no non trovate mai posto.
0: Non trovate mai posto, assolutamente. Le coincidenze.
1: Le coincidenze.
0: Le coincidenze. È veramente uno spettacolo in cui ragazzi dovete andarci, perché è una cosa che interessa a tutti, assolutamente a tutti, perché tutti quanti dobbiamo partecipare, grandi e piccoli,
1: sì,
0: e questa è la bella cosa. Io volevo farvi una domanda, sia a tutte e due. Allora, di questa esperienza che comunque sia state facendo, cosa vi resta? Cioè, nel senso, è stata una cosa che avete iniziato, e cioè, comunque sia sicuramente una soddisfazione anche secondaria dalle persone che vi seguono e che vi vengono a vedere. Per cui
1: allora parto io, allora, come diamo due punti di vista, quello del regista
0: semplice,
1: e quello dell'attore.
0: No, non...
1: allora facciamo così. Allora, dal mio punto di vista, come esperienza mi rimane tanto l'esperienza di lavorare con gli altri, anche,
0: ecco,
1: cioè
0: bello,
1: lavorare insieme a costruire questo spettacolo, perché
0: certo,
1: parliamo anche di uno spettacolo, abbiamo fatto tutti insieme sostanzialmente, perché siamo tutti ragazzi quelli che l'hanno organizzato, per cui è stata proprio una cooperazione fra tutti noi, no?
0: Bello.
1: Fra tutti i partecipanti del gruppo. E beh, l'esperienza per me è divertentissima, di uno fare una commedia, fare comunque uno spettacolo divertente e
0: certo,
1: interpretare anche un personaggio, per cui per me è stato anche bello anche poter vivere i panni di qualcun altro. E io poi il mio personaggio è un po' particolare, un po' divertente,
0: sì,
1: è un avvocato balbuziente,
0: beh, bello,
1: che solo quando piove,
0: non
1: che
0: penso,
1: la balbuzia solo quando,
0: cioè,
1: piove,
0: è proprio una cosa da scoprire, veramente,
1: è veramente uno spettacolo particolare, per cui per me anche questo, per me è un'esperienza veramente, è stato me lo porto a casa come un bellissimo, molto divertente.
0: Certo.
2: Allora, io come quest'anno non ho mai lavorato a uno spettacolo, perché
1: però è bellissimo, non vi preoccupate,
0: è sempre un'esperienza.
2: Ho sempre fatto l'attore negli ultimi 5 anni, questo è il mio primo anno da regista, ho scoperto effettivamente che il regista è un lavoraccio.
0: È un lavoraccio.
1: È impegnativo.
0: Allora, spiegaci un attimino, allora, di cosa si occupa il regista? Perché tante persone dicono, ma
2: di
0: questo...
2: tutto, tranne delle cose divertenti.
1: Noi ci si diverte, loro lavorano.
0: Vabbè, ora non è che siamo come nei film di Lino Banfi, però insomma, ecco, insomma,
2: diciamo che deve avere sotto controllo un po' tutto, dal copione che abbiamo,
0: certo,
2: riadattato insieme a Elena degli Innocenti, che stasera
1: è vero, ringraziamo,
0: che saluto, vero, assolutamente,
2: siamo entrambi parte appunto di questo spettacolo, io e lei allo stesso modo. Quindi controllo sul copione e poi c'è da fare le scene. Quindi sperando che gli attori abbiano imparato a memoria il copione e cosa
1: dire. Questo è un monito attraverso
0: non
1: la radio.
0: È scontatissimo. Adesso domani sera tanto vi vengo a vedere e poi dopo
1: per tutti gli attori in ascolto, questo è un monito.
0: Allora, io poi mercoledì prossimo dirò se va male. È una cagata pazzesca,
1: certo, certo,
0: come la colazziata con Tionchi nel film di Fantozzi.
1: Ma venite,
0: no,
1: anche
0: dai,
1: se
0: no,
1: è una cagata,
0: no,
1: così,
0: no,
1: divertente.
0: No, non credo che sia così,
1: così
0: veramente.
1: Così ci vedete fallire.
0: No, assolutamente.
2: A parte gli scherzi, comunque,
0: certo,
2: è faticoso, ma è molto divertente e molto soddisfacente allo stesso tempo.
0: Assolutamente.
2: Quanto effettivamente questi ragazzi ci tengano, e lo vedo a tutte le prove, l'ho visto e sicuramente lo vedrò domani, perché sicuramente domani andrà benissimo. Io sarò molto contento e sarò soddisfatto e fiero anche di loro.
0: Grande. Allora vi faccio un'altra domanda a tutte e due. Com'è nata l'idea di portare in scena questo spettacolo?
1: Ecco, vai, Franci.
0: No, vabbè.
1: Raccontaci il tuo processo, come sei giunto.
2: Beh, in realtà nulla di eccezionale.
0: Certo, vabbè, però...
2: Abbiamo preso un po' di testi, li abbiamo un po' guardati, abbiamo cercato di capire quale fosse il miglior testo per questo gruppo, e dopo svariate settimane siamo detti, è questo. è stato anche molto distinto in realtà, perché fin dall'inizio sapevamo che questo testo aveva qualcosa in più ed era anche difficile dal punto giusto, perché è bello anche fare le cose più difficili, no?
1: Per sì, più una sfida, diciamo.
0: Certo, è una sfida, sì. Ovvio.
2: Questa era una bella sfida e abbiamo deciso di accoglierla.
1: Io ricordo le prime volte che leggevamo il testo tutti insieme, che mentre lo leggevamo ridevamo proprio per il testo, cioè ci sganasciavamo. Sì, era veramente bello da leggere, cioè il testo è veramente bello, devo dire. Certo. È molto simpatico.
0: Bello. Allora, domani sera, tutti quanti a Teatro Giotto alle 21:15.
1: Vi aspettiamo.
2: Aspettiamo caloroso.

0: Ed eccoci qua, siamo ritornati a Radio Mugello. Io sono Cristian Fontanazzi e sono con il gruppo teatrale Condizioni.
1: Esatto.
0: Giusto? L'ho detto bene. Allora, dobbiamo salutare una persona a me molto
1: importante.
0: Salutiamo la Laura di Scandicci.
1: Ciao Laura, ciao.
0: Ciao Laura, salutate anche voi, ragazzi. Sta passando un periodo che sta facendo questo corso BLSD, per cui insomma istruttrice primo soccorso, per cui
1: brava,
0: è molto
1: brava,
0: impegnata
1: Laura.
0: Ma ce la farà sicuramente,
1: non mollare Laura,
2: non mollare mai,
0: assolutamente sì, e ti voglio bene, ricordatelo. Allora, proseguiamo con le nostre domande. Io vi dovevo dire, mi piacerebbe chiedervi una cosa, e cioè, se dovreste descrivere l'anima di questo spettacolo con un solo aggettivo, attenzione, perché
1: wow,
0: questa è una cosa un po'
1: difficile,
0: okay, va bene, difficile, o una frase, quale scegliereste?
1: Ok. Ora mi ci aspetta,
0: ragazzi, qui si fa dura a Radio Mugello.
1: Allora,
2: descriverla,
0: cioè la personalità, diciamo, dello spettacolo,
1: la personalità dello spettacolo,
0: cioè, che ne so, no, vabbè, però che ne so, fantasia,
1: controversa,
0: allegria, umorismo.
1: Prima parola per la personalità dello spettacolo: controverso.
0: Controverso.
2: Sì, direi che è molto azzeccato in realtà.
0: Sì. Bravo.
1: Cioè, momenti di leggerezza, momenti
0: e sicuramente
1: di
0: incuriosisce sicuramente, ecco, più i nostri ascoltatori, ecco, a venire a vedere il vostro programma, che ripeto, domani sera Teatro Giotto, Borgo San Lorenzo, 21:15.
1: Sì,
2: esatto.
0: Mi raccomando, ragazzi, sold out.
1: Sold out, per
0: sold
1: forza.
0: Out. Assolutamente.
1: Fuori.
0: Sold out.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: The Cranberries.
1: Che pezzo.
0: Dolores. Grande.
2: È passato.
0: Cioè, allora, questi sono i pezzi che io metto sempre su, veramente.
2: Gran radio.
0: Il mercoledì e il sabato sera potete ascoltare Cristian Fontanazzi
2: con i metropolitani.
0: Il mercoledì sera con i metropolitani. Il sabato sera invece sono solo, va bene?
2: Avrai compagnia presto, però.
0: Grande, a me fa piacere, ragazzi, se ci siete, perché Radio Mugello dà l'opportunità comunque sia di avere gente che comunque sia ha voglia di mettere su gran bella musica, di far divertire le persone, per cui io sono qua il sabato sera, sono sempre solo, per cui quando
2: qua
0: volete venire,
2: si viene qua e si fa festa,
0: siamo
2: vai
0: qua con il gruppo delle condizioni.
2: Condizione. Sì.
0: Allora io vi faccio un'ultima domanda, vai, poi dopo vi mando via, anche perché so che comunque
2: c'è da aprire, sì,
0: c'è da aprire. Allora, cosa vorreste che il pubblico portasse a casa domani sera, okay, va bene, una volta spente le luci e chiuso il sipario?
1: Beh, allora io sono molto modesto e mi accontento di poco, perciò mi basterebbe
0: un milione di euro.
2: La gloria eterna.
0: No, dai,
1: semplicemente un sorriso. Mi basta questo.
2: Beh, io direi sì, una cosa, comunque una roba dello stesso tipo, cioè comunque un senso di leggerezza, il sapere si sono divertiti e che anche magari gli è piaciuto anche lo spettacolo e la storia, sì.
0: Ma quello sicuramente, sono sì. Io domani sera ci sono.
2: Beh, Cristian, ottimo.
0: Allora, quello vai tranquillo, prenotato. Io domani sera ci sono, ore 21:15 al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo.
2: Esatto.
0: Io ragazzi vi saluto, anche perché so che dovete andare a aprire, per cui insomma.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi, e quando volete io sono qua.
2: Grande, ci vediamo
0: mi
2: presto.
0: Mi raccomando,
1: domani.
2: Ci vediamo anche domani
0: sera 21:15 al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo.
2: Esatto.
0: Tutti quanti lì, e mi raccomando, cioè, allora, una cosa che io voglio puntualizzare: ingresso libero.
2: Esatto.
0: Perché magari tanti dicono, cacchio, io vado là, però esatto, mi tocca spendere, cioè, il biglietto.
2: E no, anche chi magari non è mai stato a teatro e vuole fare una prova un giorno, vuole vedere com'è questo spettacolo, vuole un po' entrare nel mondo del teatro, questa è una bella occasione, secondo me.
0: Assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì.
2: Bene.
0: E vi ringrazio per questo e
2: davvero,
0: mi raccomando,
2: grazie.
0: Tutti quanti domani sera al Teatro Giotto 21:15.
2: Ecco, a
0: ciao,
2: domani.
0: Ragazzi,
2: ciao.
0: E mi raccomando, quando volete io sono qua.
2: Vai, grazie.
0: Ciao a
2: tutti.
0: Ciao,
2: a domani.
0: Serata.
3: Sono le 21:06.

0: Allora, il gruppo Condizione è andato via, per cui comunque vi aspetta domani sera al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo alle 21:15. Mi raccomando, tutti presenti. Io sono Cristian Fontanazzi dei Metropolitani, saluto Claudia Giannerini, gli mando un bacione grande e saluto Oreste Baci. E continuiamo con la grande musica, Biagio Antonacci, tip, anzi no, Francesco Gabbani, che è bella lo stesso, viceversa.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

Allora, io volevo chiedere ai nostri ascoltatori, potete comunque sia interagire con me al 333-8205-276, cosa ne pensate della Ferrari Luce? Questa, diciamo, notizione della Ferrari che è uscita fuori ieri, se non sbaglio, della nuova Ferrari elettrica, cosa ne pensate? Fatemelo sapere perché a me veramente sembra che faccia cagare. E non lo dico solo io, ma lo dice anche Luca di Montezemolo che non si è espresso perché è veramente una macchina indecente da togliergli il cavallino. Comunque, fatemi sapere le vostre impressioni al 333-8205-276. Iniziamo un po' di musica seria. David Guetta e Sia.

bellissima canzone di David Guetta e Sia, Let's Love del 2020. Ma adesso io proporrei un'altra canzone bellissima di Miley Cyrus, End of the World, che per me è veramente una gran figata del 2025.

Allora, io adoro Miley Cyrus. End of a World per me è una delle più belle canzoni che ha scritto lei. Però adesso torniamo al palcoscenico italiano, che per me è altrettanto bella questa canzone. Sto per mettere su Imoda, Tappeto di Fragole. Poi ditemi cosa ne pensate. 333 8205 276.

questa è una bellissima canzone di Modà, Tappeto di fragole del 2009. Allora, io personalmente non ho un genere musicale ben definito, io ne ho svariati, per cui io posso passare da Mina ai Dire Straits, però io posso anche andare da Nada, Amore disperato.

scusatemi se mi sono lasciato un po' andare, ma cioè, ragazzi, nada, Amore disperato 1983, canzone veramente bellissima. Ma continuiamo veramente con la grande musica dei Metropolitani, Piero Pelù, gigante, questa è una cosa veramente bellissima.

Bellissima canzone di Biagio Antonacci. Ti penso raramente, del 2014, sono passati già 12 anni, pensate insomma. Però noi continuiamo con la grande musica dei Metropolitani. Io sono Cristian Fontanazzi, saluto i miei colleghi Oreste Bacci e Claudio Giannerini, e comunque ci stanno ascoltando, sono a casa, e continuiamo con il mito Vasco Rossi.

Grazie di essere stati con i Metropolitani, questa canzone bellissima di Vasco Rossi. Grazie ancora al gruppo teatrale Condizione. Mi raccomando, domani sera tutti al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, ore 21:15, per vedere il loro programma. Io sono Cristian Fontanazzi, vi saluto, vi do la buonanotte, grazie per essere stati con noi. E niente, continuate a seguire la nostra musica, la grande musica di Radio Mugello, Empire of the Sun, Alive, bellissima canzone del 2013.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Nei prossimi mesi è previsto l'avvio di un intervento cruciale per il patrimonio scolastico di Barberino, l'adeguamento sismico della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Un risultato frutto di un importante lavoro di recupero dei fondi PR-FESR 2021-2027 ottenuto grazie a una strategia progettuale che ha permesso di sbloccare risorse che rischiavano di andare perdute. Inizialmente l'amministrazione aveva dovuto valutare l'ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni di euro necessari per l'intero edificio. Per ovviare a questo ostacolo è stato elaborato un nuovo piano d'azione suddiviso in due lotti funzionali che ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. Questo cambio di rotta ha permesso di concentrare il primo intervento sul corpo di fabbrica originario in muratura ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. A questi il Comune aggiungerà circa 700 mila euro di fondi propri per un investimento complessivo di 2 milioni e 700 mila euro. Trattandosi di finanziamenti legati a precise scadenze europee, i tempi di attuazione saranno necessariamente serrati. Il cronoprogramma prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro giugno con l'aggiudicazione dei lavori fissata per l'ottobre 2026 e una conclusione stimata per settembre 2028. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l'edificio sarà completamente svuotato a partire dal prossimo settembre ed è già partito il lavoro di coordinamento con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani per organizzare la dislocazione delle classi. Amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini anche nella 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località barbicata sulle pendici del Monte Giovi fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa Don Lorenzo Milani. Appello alle donne e agli uomini di buona volontà è il tema che ha accompagnato questa edizione della marcia. Tanti rappresentanti istituzionali presenti, al sindaco di Vicchio e alla marcia di Barbiana, il gruppo dei giovani costruttori di pace ha poi consegnato la lampada della pace di Assisi come messaggio di fraternità e speranza. Nell'ambito del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, per diffondere una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. A conclusione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti del bando nazionale rivolto alle scuole Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. Giovedì 28 maggio alle 21:15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre-Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena Degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del Passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa, ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić, che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi, stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli, che conquista il titolo italiano, e terza Sara Giomi. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua settima edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da quattro squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il settimo e ottavo posto a Molino del Piano, per il quinto e sesto posto a Rignano sull'Arno, per il terzo e quarto posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
0: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
8: Sono le 22:03.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì una lite ai giardini di Piazza Dante nel centro di Borgo San Lorenzo ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti. La presenza di un coltello ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito, tra le persone coinvolte nella lite c'era un uomo armato di coltello che avrebbe minacciato gli altri presenti. I protagonisti dell'episodio erano tutti cittadini extracomunitari. Nonostante la tensione del momento, nessuna persona ha riportato ferite. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Il Comune di Dicomano proroga fino a venerdì 29 maggio la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La polizia municipale riceverà solo su appuntamento. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Alessio Milani ha conquistato l'edizione 2026 della 100 km del passatore con il tempo di 6 ore 47 minuti e 41 secondi. L'atleta dell'Atletica Monfalcone firma una grande prova nella storica ultramaratona. Sempre in testa alla corsa ha preceduto sul traguardo di Faenza Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Prima fra le donne la croata Nikolina Šustić, che ha concluso in settima posizione assoluta in 7 ore 28 minuti e 21 secondi, stabilendo il nuovo record del percorso. Seconda Daniela Valgimigli, che conquista il titolo italiano, e terza Sara Giomi.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
5: 334
4: 79 88 000. Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

talvolta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: più naturale.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Let's go!
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente bio, preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello. I just love to say it. Jeez.

0: È l'una e due minuti.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:31.
2: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello c'è!
1: Sana, sana, sana, sana, sana.